0: s'appelle mi sol.
1: Tino, Tino, son do. Sarebbe lei, non chiedo.
0: Faccia lei desaparecer. Non sono tan loco.
1: Tino, Tino, son do. Sarebbe lei, non chiedo.
2: Si a tu edad te siguen gustando los dibujitos,
3: haces bien.
2: Gorilas en vivo. The Mountain Tour.